Jehová. Ay, santo eres, Jehová. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al que vive. Oh, gloria, gloria.